0: se vuole che fra divino onore anche il nome di Tito il te bradori.
1: Quei tesori che feti delle serve province hanno i tributi all'opra consacriam. Tito, non sdegni questi del nostro

ma non parve sì bella agli occhi miei. E a me ci serviria, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: mie chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara d'inchiesta!
0: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.

0: accorgi battito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te lesse.
1: Tu sei la nostra Augusta, e il primo maggio già la noi ci si rende.
0: Ah, principessa Antia,

dei pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro in trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza tua. Ciascun sospira dopo il noto periglio di rivederti salvo alla tua Roma.

0: venti sua bocca tutto affermò, co complice il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: a pietoso monarca,
1: agno